Una te fa la semplice ed è malesicosa. L'altra fa la schifosa, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo, è bo